Sono tremendo, ma non me frega. Dai, dai, dai, dai. E metti su un disco. Check yourself.